Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mamma, ecco ya.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì qui su RadioCittàAperta.it. Ebbene sì, il sottoscritto Riccardo più Ranking prende il controllo della radio fino alle 21.30, quindi sono affari vostri, perché vi aspetta una grande serata e all'insegna della musica indipendente, come sempre. E quest'oggi non ci saranno le notizie, ma due grandi interviste con ospiti in collegamento. Nella prima parte esploreremo le sonorità cyberpunk rabbiose e politiche dei Gom Jabbar, il progetto di Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, ospite al telefono, e Federico Trimeri Stormo, che unisce la violenza 8-bit del Game Boy con la chitarra distorta. Un progetto veramente ambizioso e anche molto interessante. Nella seconda metà della trasmissione voleremo invece tra Reggio Emilia e Modena per incontrare Enrico Tosti, voce e chitarra dei No Day, che ci presenterà il loro EP d'esordio Solo Stare Solo, una bomba di shoegaze, grunge e alternative rock, proprio uscita quasi dagli anni 90. Molto bello anche questo lavoro. Ma procediamo con ordine, innanzitutto dandovi il numero di telefono per mettersi in contatto con noi attraverso WhatsApp o Telegram, 340 197 4468, e poi ci trovate su tutti i social, quelli noti come X, Instagram o Facebook, ma ci trovate anche su Mastodon e Blue Sky. E trovate come sempre un bel tastone con scritto Sostieni Radio Città Aperta vicino al nostro player o all'interno dei podcast, che potete cliccare tranquillamente, così ci date una mano attraverso PayPal o con la carta di credito. E se avete Amazon Prime potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove adesso sta andando una diretta con le telecamere del mondo. Qui adesso siamo a Canmore in Alberta, Canada, quindi ce la viaggiamo anche a Melting Pot, vediamo quello che succede anche dalle altre parti del mondo. Poi però spazio a tutti i video che compongono la scaletta della serata. E a proposito della scaletta della serata, andiamo ad aprire questa puntata con la clip del film del 1982 Testa o Croce, diretto da Nanni Loi, e il film si compone in due episodi con protagonisti Renato Pozzetto e Nino Manfredi. Io sono andato a prendere quello con Nino Manfredi, dove c'è il papà e la compagna Ersilia. Iniziamo così la puntata numero 31 di Melting Pot.
1: Papà, m'ampiate fretta a quest'ora.
2: Eccomi figlio, la compagna Ersilia.
1: Ah, piacere.
3: Piacere mio.
2: Comoda, dai, non vengo. Vai, vai, dai, dai.
1: Facci pure.
2: Vabbè, lui, sì, almeno ogni tanto non lo faccio, mi sento male, mi gira la testa, mi vengono le palpitazioni.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di questa radio. Allora, non vi dico il palinsesto, perché dopo di me, appunto, ci saranno le nostre meravigliose selezioni musicali. Allora, però, mi corre l'obbligo, come dice qualcuno, di ricordarvi che noi gradiremo il vostro sostegno economico, perché siamo una radio che si mantiene con il contributo di noi speaker e il contributo di voi ascoltatrici e ascoltatori, che gradite quello che facciamo e quello che siamo ormai da decenni. E quindi vi suggerirei di andare sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccare sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione estemporanea o periodica utilizzando la carta di credito o PayPal. Allora, di che cosa parleremo nella prima parte? Voi sapete che specialmente il rifugio atomico è diviso in due parti, tranne qualche occasione speciale, anzi la prossima domenica sarà una di queste occasioni speciali. Non vi anticipo di che cosa tratteremo, però sarà una puntatona a tema unico, ma oggi, come al solito, sarà divisa in due. E allora, con che cosa cominciamo? Cominciamo con il tempo di 5 quarti, quindi tempo nel quale la battuta è suddivisa da 5 colpi, 5 semiminime, se vogliamo utilizzare un termine di teoria musicale. Quindi di solito il tempo fatto in questa maniera viene accentato tipo 1-2-1-2-3, quindi 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3, oppure 1-2-3-1-2-1-2-3-1-2. Se voi pensate a questa suddivisione e vi ricordate quali sono alcune delle mie fisse, se un po' mi conoscete, immaginate sicuramente come io possa iniziare questa puntata.

Ed era ovviamente Take 5, abbastanza scontata, un fulgido esempio di 5 quarti nel jazz. E allora mi sono dimenticato di salutare tutti coloro che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12 per ascoltare la replica di questa 78esima puntata del Rifugio Atomico. Allora andiamo avanti. Il 5 quarti è stato usato diverse volte in musica, magari uno non ci pensa, ma ci sono tanti pezzi che sono stati scritti con questa metrica. Per esempio diverse colonne sonore, ne ascolteremo due, mi permetto di non annunciare questa, ma non annuncerò neanche quella dopo.

Vabbè, l'avrete riconosciuta tutti, era la colonna sonora di Mission Impossible composta da Lalo Schifrin, l'argentino Lalo Schifrin. Allora, proseguiamo anche questa, mi permetto di non presentarvela perché spero che molti di voi la ricordino perché magari hanno visto o il film o il musical a teatro.

Everything's Alright, colonna sonora di Jesus Christ Superstar, il barone Andrew Lloyd Webber. Allora, continuiamo. Intanto vi ricordo, per quei quattro gatti che la domenica pomeriggio si collegano in diretta su www.radiocittaperta.it per essere ospitate e ospitati qui nel Rifugio Atomico, vi ricordo che esiste un numero che è 340-197-4468 con il quale potete mettervi in contatto con il sottoscritto utilizzando ad esempio WhatsApp, anzi ve lo consiglio perché l'altro sistema di messaggistica io sono svogliato e non lo apro quasi mai. Allora, andiamo avanti e avviciniamoci ai giorni nostri, perché il 5 quarti è un tempo che non viene solo, non è stato solo utilizzato in passato, ma anche di recente. Andiamo al 2014, quindi saltiamo dal 1970 al 2014, andiamo in Irlanda, lui è Hozier e questa è From Eden.

Ed era Hozier con From Eden. Allora, siete entrati in familiarità con il 5 quarti? Sì, immagino di sì, anche perché è il tempo dispari più semplice probabilmente, no? Magari un po' più difficile, che ne so, un 7 ottavi. Un giorno, chissà, farò una puntata, una mezza puntata sul 7 ottavi. Allora,

tutto sommato una piccola gemma in questo album, che per carità un bell'album, che non si discute, però io apprezzai particolarmente questo pezzo proprio per la tipologia, la struttura in 5/4, che lasciava presagire magari che i Muse avrebbero intrapreso una strada diversa poi da quella che in realtà hanno perseguito, cioè quella un po' più semplice, diciamo. Va, allora ce l'ascoltiamo questa Animals? Ma certo che ce l'ascoltiamo.

E così abbiamo ascoltato anche il 5 quarti dei Muse con la loro Animals. Allora, andiamo avanti, un'altra band. Ora io, noi ci stiamo conoscendo, ormai è un anno e mezzo che io sono qui in questa

meravigliosa radio e qualcuno ha imparato a conoscermi, altri forse ancora non mi conoscono. Io vi devo fare una confessione. Io non ho un amore particolare per questa prossima band, anzi, diciamo che il loro leader mi preme un po' sulle parti basse. Scusate, non me ne vogliate. Però, siccome stiamo parlando di 5 quarti, loro di pezzi in 5 quarti ne hanno fatti, che io ne ricordi 2, questo è uno di questi. Loro sono i Radiohead e questa è 15 Step.

15 Step Radiohead. Allora, intanto saluto la coraggiosa Anna da Brescia, che si affaccia abbastanza spesso in questa fascia oraria per salutarmi, e io contraccambio i saluti. E allora andiamo avanti. Qualcuno pensa che il 5 quarti sia un tempo da un po' da fighettini? No, assolutamente no, e la dimostrazione è questa: Queens of the Stone Age, Hanging Tree.

Ed erano i Queens of the Stone Age con Hanging Tree. Allora andiamo avanti, lui anche di cose buone ne ha fatte, soprattutto i primi album della sua carriera solista dopo aver sciolto, distrutto i Police. Sto parlando di Sting e questa è la sua Seven Days.

E così abbiamo ascoltato anche Sting, che ha fatto anche lui cose buone, e ha fatto un pezzo in 5/4, e cioè questa Seven Days. Allora andiamo avanti. Lui è conosciuto sicuramente da chi apprezza i virtuosi della chitarra, un po' meno dal resto delle persone che immagino ascoltino questo spazio. Sto parlando di Guthrie Govan, e vi faccio ascoltare, sempre in 5/4, questa Fives.

Ed era un altro pezzo in 5 quarti che del resto si intitola Fives, quindi qualche cosa lasciava intendere solamente leggendo il titolo. Allora era Guthrie Govan. Allora andiamo alla pausa, chiudiamo questa piccola rassegna di brani scritti con il tempo dispari di 5 quarti e vi mando alla pausa, dopo la quale entreremo in territorio soul jazz o jazz soul, fate un po' come volete, ma intanto so che uno dei miei ascoltatori sicuramente si sta aspettando questo pezzo e io non voglio deluderlo, e allora chiudiamo la prima parte con questa Living in the Past, Jethro Tull.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: ...33x2...
2: ...66...
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

E abbiamo ripreso dopo la pausa, siamo entrati in territorio soul jazz, anni 60. Il jazz, per chi lo apprezza, lo ama e lo segue, sa benissimo che il jazz è contaminazione, quindi in quel periodo il jazz si stava contaminando con queste sonorità soul. Avete sentito il protagonista, uno dei protagonisti di questo pezzo, che si intitola Midnight Creeper, del sassofonista Lou Donaldson, è l'organo Hammond B3, l'organo Hammond nato per la chiesa e quindi usato nel gospel, ma il gospel poi è una delle componenti di quella che nacque come musica soul. Quindi la contaminazione poi del jazz con soul ha portato all'interno del jazz l'utilizzo dell'Hammond, in particolare del modello B3. Allora, oltre alla chitarra di George Benson, che passava lì per caso in questo disco del 1968 di Lou Donaldson, tra l'altro, scusate, mi stavo dimenticando una cosa: tutti i pezzi che ascolteremo da qui alla fine sono stati incisi per la gloriosa Blue Note Records. Quindi ascolteremo solo brani incisi per questa etichetta, seguendo un po' lo schema che ho adottato quando abbiamo parlato della ECM o quando abbiamo parlato della Da Vinci Jazz, cioè fare delle mezze puntate più o meno monografiche su etichette discografiche. Ovviamente sulla Blue Note, come sulla ECM, ci torneremo sicuramente più in là in futuro. Allora, chi suonava l'Hammond B3 in questo disco di Lou Donaldson? Un certo Lonnie Smith, o meglio Dr. Lonnie Smith. E allora ce lo ascoltiamo. L'album era Turning Point, del 1969, e ci ascoltiamo questa Slow High. Thank you.

Ed era Slow High di Dr. Lonnie Smith. Da uno Smith ad un altro virtuoso dell'organo Hammond, sempre incisione della Blue Note Records. Torniamo indietro di 5 anni, era il 1964, quando Jimmy Smith pubblicava questo album Prayer Meeting, e questa è Red Top.

Ed era l'organo di Jimmy Smith con questa Red Top. Allora, dall'organo passiamo alla tromba. 1966, la tromba di Donald Byrd in questo album dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo proprio Mustang.

Lee Morgan con Desert Moonlight. Allora, ancora un trombettista e chiudiamo con i trombettisti e poi avremo ancora due pezzi prima della chiusura di questa trasmissione. Allora, sempre metà degli anni 60, sempre Blue Note Records, album Blue Spirits, lui era Freddie Hubbard e questa è Soul Surge.

Ed era Soul Surge, Freddie Hubbard. Torniamo al sax e dal Soul Surge al Soul Station, Hank Mobley.

Ed era il sax di Hank Mobley con Soul Station. Allora siamo ai saluti, io vi do appuntamento al prossimo weekend sempre qui su www.radiocittaaperta.it. spero che abbiate gradito entrambe le parti di questo rifugio atomico di oggi e vi lascio con l'ultimo pezzo dedicato al soul jazz della Blue Note Records, un altro sassofonista, lui era Stanley Turrentine e questa è The Hustler. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.